0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Antonio da Gravellona Lomellina. Vorrei dedicare al mio collega Lello la canzone Il terrone va di moda del Pagante.
2: Ciao, siamo Il Pagante e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Mauri. Ti volevo chiedere se potevi per piacere mettere la canzone di Tiziano Ferro e Giorgio, Superstar, che prima non l'ho sentita. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Artemide
2: e Apollo
1: e vorremmo chiederti una canzone di Justin Bieber.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Manila 9001, sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Cinderella.
1: Ciao signorina, sono Chiara da Chieri. Mi metti per favore Scintille di Chiello? La vostra musica preferita in diretta al Manila. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Spanni e volevo dedicare la canzone Venerdì di Luciano Ligabue al mio collega Jason. Un bacino sulla tua fronte bella pelata. Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

tutti manilosi, sono Arianna, sto andando in Umbria per un weekend con la mia mamma e vorrei ascoltare o il nuovo singolo di Gabbani se possibile, Summer Funk, oppure una canzone di Gabbani qualsiasi. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, e un bacio a tutti quanti. Buona giornata.

0: di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare La cura di Giorgia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Dalia di Rivoli, ciao.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: per la vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao signorina, per favore, stamattina mi farete ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Vi ringrazio, un saluto a tutti i manelosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

Buongiorno Radio Manila, vorremmo ascoltare Il mio paese di Serena Brancale, Leva Eleviante. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. E dai che stamattina c'è andata una bella canzone degli AC/DC a tutto volume. La dedichiamo a Gianni di Mambarcaro e Giuliana dalle Fattorie Morregalesi. E salutiamo tutti i rocker in ascolto, che non ascolta Radio Manila e Game Over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Ciao Manila, buongiorno da Meli, vorrei ascoltare The Way You Make Me Feel di Michael Jackson.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Beatrice e Irene.
1: Ciao,
0: vogliamo ascoltare il Numb dei Linkin Park. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buongiorno freddoloso, stamattina fa un freddo. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire Nigiotti con Maledetti Innamorati. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, saluto i panettieri, Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None, le famiglie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

Ciao signorina, per favore mi fai ascoltare End of the World di Miley Cyrus. Grazie mille. Ciao Dalino. Un abbraccio alla signorina.

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Quando

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ori. Volevo dedicare Porno delle bambole di Pezza a Giuse.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: La signorina, sono Walter Panette, insomma arriva. Stamattina per ascoltare Pazzo di Giornata per te, salutare tutti i manager di lavoro, in particolare Gianni Patrick Magnola, Lino, Walter Sedinone, Danilo Saluzzo, Maghi di Santa e me pringa su un avatar. Ciao a tutti e buon weekend.

Buongiorno Manila 9001, ci fai ascoltare per cortesia, non so che darei di Alan Sorrenti, grazie. Voglio ringraziare l'oceano che questa notte è stato generoso a livello di pesca, perché niente è dovuto e niente è scontato nella vita. Saluto Angela, Margherita di Santena, Daniela di Saluzzo, Salvo e tutti i manilosi in ascolto. Da Terceira, Nick e poeta guerriero. Ciao agli occhi.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta, sono le 5 e un minuto.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Alberto Panettiere di Sommariva. Oggi vorrei ascoltare Per sempre sì di Sal da Vinci. Un saluto a tutti, ma uno in particolare al mio capo Walter detto il Selvatico.
0: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Sì.
1: Buongiorno Radio Manila. Oggi vorrei ascoltare Smooth Criminal di Michael Jackson. Grazie. Ciao da Enzo.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Oh, un bacio alla... Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Ridere dei pinguini tattici nucleari? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Radio Manila, si sente che ci sei.
1: Ciao, sono Shari, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo schiacci di follia, caduti a terra come cenere sulle piastrelle.

niente. E balli perché ti senti in un film, e ci sballi perché ti piace così. Vivi la vita come fosse niente.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego, sono appena tornato a casa da lavoro e vorrei ascoltare, se possibile, Heat Waves di Glass Animals. Vi ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
4: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
5: E

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Ciao signorina, per favore mi fai ancora sentire Hungry Eyes, la colonna sonora del film Dirty Dancing. Ti ringrazio. Ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Nick. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a Margherita di Santena, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: artista in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Happy time!
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Manila 9001, ci fai ascoltare per cortesia Vic Miss dei Culture Crab? Grazie, ricambio i saluti di Daniela di Saluzzo e auguro a tutti un buon sabato. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è in Game Over. Dal Portogallo, Michel Poeta Guerriero. Ciao, voglio.
3: Vic

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6.
0: Manila 9001. Sempre con te.

Ciao Radio Maniera, siamo Michael e Fabio Panettieri, vorremmo ascoltare Dam del Pagante. Grazie, chi non ascolta Radio Maniera è game over.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
7: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Ciao Marina, volevo richiederti la canzone di Blanco, Notte in Bianco, per saltare, spaccare tutto visto che sto andando a lavorare. E grazie mille, chi non ascolta Radio Marina, game over.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: con i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Ciao Radio Manila, mi metteresti via con me di Paolo Conte? Grazie mille, Francesca.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina, sono Lucia, mi metteresti per favore il nuovo singolo di Laura Pausini Immensamente? Grazie mille e buona giornata.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina, sono Vade Penso Maria. Mi piace ancora ascoltare a te Giovanotti per dedicare la mia dolce metà che qua in Penitria che lavora. Grazie signorina.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 7:02.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: A chi piace Raspini?
5: A tutti i bambini!
6: Anche ai ballerini!
7: E ben palati, sopraffini!
8: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over!

Ciao signorina, direzione lavoro. Oggi insieme a Valentina, la mia collega e amica, andiamo a lavorare a Sangano per la prevenzione dell'ictus, e io ti chiederei se si può una canzone del Max Pezzali, non fosse possibile una del Liga. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
5: Sono la strage.
6: Hai visto? Possiamo andare al mare.
7: Un'estate al mare.
8: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
9: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
6: pensando di non poter più andare in vacanza.
9: E invece il pagamento partirà in autunno.
7: Quindi, un'estate al mare.
8: C'è tempo per pagare.
5: Asta del Mobile. Tutta una...
8: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
10: Allora, per concludere?
11: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
10: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
11: Confermata 23.30.
10: Bene, ottimo lavoro.
12: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
13: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Safe and Sound di Capital City. Ti ringrazio, un saluto a tutti i manilosi, auguro a tutti un buon weekend. Questa canzone è dedicata ai miei tre bellissimi nipotini, Edoardo, Riccardo e Beatrice. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

Buongiorno signorina, sono Gaietta da Chieri e questa mattina per mettermi un po' di carica e energia per lavorare ti vorrei chiedere una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Remember the Time oppure Billie Jean. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chiedo un ascolto a Radio Manila e un game over.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno a tutti i manilosi, buongiorno signorina 9001. Vorrei richiedere che ne sanno i 2000 per darci la carica in questa giornata lavorativa e dedicarla alla mia collega Alessia, nonché amica. Dirle buon lavoro. Sono Sailor di Avigliana, auguro una buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao belli dall'antica caffetteria.
1: Radio Manila te le suona.

0: coda.
1: Buongiorno Radio Manila, vorrei dedicare una canzone alla mia collega Marta, che oggi è il suo compleanno e la maledetta è in ferie, però lei vi ascolta sempre, vi chiede sempre un sacco di canzoni e quindi vorrei sentire Happy Birthday di Sfera Ebbasta. Ti voglio bene Marta, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
5: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
6: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
7: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tito.
1: Buongiorno signorina, sono Ilaria da Chieri e questa mattina mi farebbe piacere ascoltare una canzone di Mina, se fosse possibile, I'm So Excited, per mettere un po' di carica. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manina, sono Luana da Cargù. Volevo salutare e fare un enorme in bocca al lupo alla squadra cadetti di Cargù, a tutte le atlete in gara oggi a Cantalupa del Twirling. Vi dedico David Guetta in Titanium, così ce la ricordiamo bene. Un grosso bacio a mia figlia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 8:03.
7: Oh Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Ilaria, mi piacerebbe tanto ascoltare Swim dei BTS. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Buon weekend a tutti.

0: Manila. Stiamo andando a una gara e siamo Rachele,
1: Cristina,
2: Atena.
1: E vorremmo ascoltare
2: Anna Pepe di La canzone di Cassolina.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over! Yeah!
3: In diretta con

Manila siamo Giorgio, Alice e Maria Sole e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J. Stiamo andando a una gara di twirling a Cantalupa e chi non ascolta Radio

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
4: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
5: A che ora inizia Ezio Greggio?
6: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
8: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io tutto bene? Per favore mi fai sentire Latin Lover di Gianna Nannini, tutta dedicata a te. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a tutti i manilosi sintonizzati. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Hola, siamo Sofia
1: e Ludovica
0: e stiamo andando a un torneo di pallavolo a Novara e vorremmo ascoltare Filo Rosso di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila, un game over!
2: Dimmi perché

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet.
13: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manila, Marco dei Tropici, ex Marco dei Tropici. Per favore stamattina mi fai ascoltare Da Partengo di Ambra, appena puoi. E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over, e saluto tutti i miei ex colleghi della Tropical. Ciao ciao!

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un Asino per Amico. Giovedì 14 maggio cena trippe. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, IO dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social Comune Proloco Monastero di Vasco.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sono Nathan, sto andando a un torneo di calcio, vorrei ascoltare Cin Cin di Alfa e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Come stai? Ci siamo presi a invertito l'eco, l'R da fare tutto a tu che fai finta di niente, la

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 9:01.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: A chi piace la Spin?
7: A tutti i bambini!
8: Anche agli altini!
9: E per palati sopraffini
10: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive, mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
14: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime. La professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muria Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
13: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
15: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo. Oggi non avevo proprio benzina, zero.
13: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati. Comunque si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
12: Manila News.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game.

Ciao Radio Manila, siamo i ragazzi dell'Atletica Susa, stiamo andando in Friuli a fare i campionati italiani e vorremmo ascoltare per darci la carica Balla di D'Argento Amico. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Mamma, è arrivato il robottino!
9: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
8: Ma lui sa fare tutto da solo?
9: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
10: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
8: Ma non mi fai compiti!
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Gianni da Monbarcaro.
1: E io sono Piera.
0: Mi puoi mettere Thunderstruck degli SDC? E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila siamo
1: Giorgia,
2: Emma
3: e Greta. Stiamo andando alle gare di twirling a Cantalupa. E nel viaggio vorremmo ascoltare.
4: Che fastidio di dito nella piaga.
0: E chi non ascolta Radio Manila, Super Game Over. Ciao!
5: In diretta con la signorina Manila 9001.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Un saluto, una buona mattina e buon sabato dalla centrale regionale della mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Hai visto? Possiamo andare al mare!
2: Un'estate al mare!
3: Ragazzi, ma che c'entra l'estate?

0: Paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro. A Torino in corso Lepanto 8 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Allora, per concludere?
3: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
2: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
3: Confermata 23.30.
2: Bene, ottimo lavoro.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Bambiti, che siamo in macchina in attesa di fare colazione. Vorremmo ascoltare Latin Lover di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

sono Natalie e vorrei ascoltare Bianca di Noemi, o se no una canzone qualunque di Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini!
5: Anche ai ballerini!
6: E ben palati sopraffini!
7: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle a soli 13 secondi l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chiati Fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Manila News.

Ciao Radio Menila, sono Edo, sto andando al mare e vorrei ascoltare Le bottiglie vuote. E chi non ascolta Radio Menila è un super game over!

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
10: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
11: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
10: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
11: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
12: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
10: Ma non mi fai compiti!
13: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao a tutti amici di Radio Manila, sono Christian da Cittiglio e vi vorrei mettere una canzone al mio paese di Serena Brancal Levante. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: In diretta con la signorina Manila 9001. Mi sento

Ciao Manila 9001, ci fai ascoltare per cortesia Ostia Lido, J-Ax? Grazie, salutiamo l'antica caffetteria Daniela di Saluzzo, e Salvo e tutti i manilosi in ascolto. Chi non ascolta Radio Manila in Game Over, saluti dal Portogallo. Beis todos.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Asti. Vi segnaliamo che domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9.30, si svolgerà il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare la corsa attraverserà le provinciali 48, 16 e 2 tra i comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo il bar Le 3M di Nichelino e vorremmo ascoltare la canzone Perdono di Tiziano Ferro.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Emma e Miriam e stiamo andando a una gara e vorremmo ascoltare Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi e se non fosse disponibile La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila...

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro.

0: www.medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Revi,
1: Franci
2: e Chiara.
0: E stiamo andando alla stessa gara di Miri, Emma e Chiara. Vorremmo ascoltare Per sempre sì e se non è possibile Ossessione. E chi non ascolta Radio Manila...

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta!
3: Sono le 11:02.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di nocciolini!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
4: Dammi qua!
7: Peanut butter!

0: il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1, 6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
4: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Roma, dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
3: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20.30 l'altra semifinale Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno a Radio Manila, siamo gli zii e
1: Giovanni
0: e stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare gentilmente Espresso
1: Macchiato.
0: Per favore Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, ciao a tutti.

Ciao Radio Manila, ci fai ascoltare Disco Inferno dei Tremors? Grazie. Oggi le onde sono adatte per il surf. Grazie Oceano, e ci divertiamo un po'. Dal Portogallo un caro saluto a tutti, anche quelli dall'Italia che mi conoscono. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, voglio.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
7: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
8: A che ora inizia Ezio Greggio?
9: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
12: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 30 serate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Francesco.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca e vorrei ascoltare Vivo di Fabi Fibra e spero che Fabi Fibra mi può salutare. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Samuel e vorrei ascoltare una canzone degli Imagine Dragons. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila 9001.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Asia
1: e Noemi con Giadina. Purtroppo da casa salutiamo le nostre care amiche Valentina e Angela, soprattutto la nostra futura sposina Angela, che non sa ancora dove sta andando, ma lo scoprirà con la prossima canzone di Tiziano Ferro, Destinazione. Ah, non mi ricordo come continua. Vabbè, chi non ascolta Manila è game over.

0: Per concludere?
1: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
0: 22.15 Ezio Greggio.
2: E la Royal Party Band?
1: Confermata 23.30.
2: Bene, ottimo lavoro.
3: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
4: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo, non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
6: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta, con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tutti! Noi siamo
1: Martina
0: e Sofia e stiamo tornando da Biategrasso.
1: E vorremmo ascoltare Wisdom delle Antrix, non è possibile, godere le Blackpink.
0: E buona giornata a chi non ascolta Radio.

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Ibra del ristorante Paese di Borgo Monero. Oggi volevamo ascoltare, volevo capire di Madame Marrakesh. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 12:02.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, siamo Elisabetta,
1: Noemi,
2: Maddalena
0: e stiamo andando al pranzo degli 80 anni di nostro nonno. Volevamo fargli tanti auguri anche dalla radio e volevamo chiedervi se durante il tragitto potevate metterci gelosa, e chi non ascolta Radio Manila è un super

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Finalmente anche in Italia
4: P52
3: Energy Drink.
4: Energy Drink
3: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
5: Sono la stagione.
6: Hai visto? Possiamo andare al mare.
7: Un'estate al mare.
8: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
9: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
6: pensando di non poter più andare in vacanza.
9: E invece il pagamento partirà in autunno.
7: Quindi, un'estate al mare.
8: C'è tempo per pagare.
10: A Stade Mobile.
8: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Malina, sono Gabriele. Stiamo andando a Cuneo. Vogliamo ascoltare la canzone di Shakira.
1: Di?
0: Shakira.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Ivaro Soler con la canzone Sofia. Grazie, mi chiamo Mauro e sono al lavoro. Un saluto a tutti i manilosi.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lennox.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sandro ed Angela e stiamo andando a nelle Langhe per un pranzo con amici. Volevamo ascoltare Amy Schilla e Fedez con Sexy Shop. E chi non ascolta Radio Manila è super game over.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box
9: con la signorina Manila 9001.

0: Manila, siamo Jimmy,
1: Patrizia
2: e Margi.
0: E vorremmo ascoltare per sempre sì di Salda Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

Radio Manila, sono Margherita e oggi vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J, o se non fosse possibile Tu mi piaci tanto di Safe. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Oh, bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
8: A chi piace Raspini?
9: A tutti i bambini!
10: Anche ai ballerini!
11: E ben palati, sopraffini!
12: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
15: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
14: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis. Internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
16: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0 fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza, e allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
17: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
16: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
14: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
1: Manila News.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Post.
13: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Leonardo, sono dai miei nonni e vorrei ascoltare Balliamo sul mondo di Luciano Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila, un game over!

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
2: Certo, cara, era in regalo con la cucina di asta del mobile.
1: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
1: Ma non mi fai compiti!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
8: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
9: A che ora inizia Ezio Greggio?
10: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Fabio e sto andando a un torneo a Gorla Minore. Vorrei ascoltare A me mi piace di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è...

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare sulle strade della regione. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo, copriti forte.

0: le cuore.
1: Ciao, sono Cinzia da Robella d'Asti, vorrei ascoltare gli 883 con Nord Sud Ovest Est, grazie, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.

Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buongiorno a tutti i manilosi, buon fine settimana. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Rhythmin of the Night, brano di Corona, Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Possiamo andare al mare?
2: Un'estate al mare.
3: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
4: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
1: pensando di non poter più andare in vacanza.
4: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare.
3: C'è tempo per pagare.
5: Estate mobile.
3: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
6: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
7: Ma vai da Totac!
8: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
9: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
10: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
11: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
12: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: Allora, per concludere?
14: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
13: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
14: Confermata 23.30.
13: Bene, ottimo lavoro!
15: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale.
16: BTM.
15: Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
17: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
19: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

se dicessero sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la tua età. Ho pagato, sono uscito come al bar, la pena le coi risparmi di una vita a prezzo della libertà. Avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane 20 anni fa?

0: essere brutti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei chiedere supereroi di Mr. Rain. Grazie mille. Luca.
2: Manila 2001. Sempre con te.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Il nostro sabato non si ferma e continua assieme a tutte le vostre scelte musicali. Raccontatemi cosa state facendo e richiedete la vostra canzone preferita al numero di Manila 338 50 38 908. Vi aspetto e vi mando un abbraccio. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Gianluca da Asti. Vorrei ascoltare Jovanotti con L'estate addosso. Grazie Radio Manila.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Manila, siamo Leonardo e Leonardo. Vorremmo ascoltare la canzone Italia di Fabri Fibra e Gianna Nannini, 6-7.
1: E chi non ascolta Radio Marina è game over.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
9: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Christian. Puoi farmi ascoltare una canzone dei Dire Straits? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Carla. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Emma a mio figlio Tomas dicendo che gli voglio un mondo di bene.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Grazia, sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, mi chiamo Davis e vorrei dedicare a mia mamma Cartagine di Emanuele Loia. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona. Quando siamo

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessia, Giorgia e Amin e vorremmo ascoltare Piccola Stella di Ultimo. Un saluto a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
2: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
5: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di Qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
6: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Pro Loco e Comune di Trufarello.
7: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
8: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Manila 9001, ci fai ascoltare per cortesia Domenica Bestiale di Fabio Concato? Saluti dal Portogallo, chi non vi ascolta è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Matilde. Ci puoi far ascoltare Golden delle Antrix? Buona giornata a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono qua con la mia migliore amica.
1: Ciao Radio Manila.
0: E volevamo chiedervi
1: di ascoltare Ora che non ho più te, perché l'ultima volta non siamo riusciti ad ascoltarla e siamo arrivati a casa prima che voi la metteste.
0: Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 15:01.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
9: A chi piace Raspini?
10: A tutti i bambini!
11: Anche agli altini!
12: E per palati sopraffini
13: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, vorrei salutare gli amori della mia vita Salvatore, Sofia e Aurora. Vorrei chiederti se puoi mettere la canzone Al mio paese, grazie mille Giulia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Daniel
2: e Leonardo.
1: Volevamo richiederti Devastante di Olly, se non fosse possibile, se un pensiero speciale di Eros Ramazzotti. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ciao signorina 9001, sono Eugenio da Rivoli. Vorrei ascoltare Treasure di Bruno Mars, grazie e buon pomeriggio.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Renault.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila 2001,
13: sempre con te.

mio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Ciao Radio Manila, siamo in ascolto dal bar al grappolo da Castellalfero. Puoi mettere Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Arianna
2: e Larissa
1: e vorremmo richiedere Empire State of Mind
2: per da dedicare a una nostra amica che si chiama Deva.
1: Vi vogliamo bene e chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over.

0: Ciao Radio Manila, sono in macchina con la persona più dolce che la vita mi potesse far incontrare. Ti amo Angelo. Vorrei ascoltare Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Grazie Jessica.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Teresa e una mia amica. Vorremmo ascoltare Neon di Sfera e Basta e Shiva. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Manu, potreste mettere una qualsiasi canzone di Nazca, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: e a cantare questo disastro.
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia, sto andando a Torino e vorrei ascoltare Rugiada di Arisa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao Radio Manila, sono Alisa, vorrei ascoltare Lush Life di Zara Larsson.
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila. Stiamo andando in Franciacorta a fare una degustazione e il tempo è brutto, piove. Puoi per favore metterci una canzone per caricarci degli articolo 31. Un saluto da Matteo, Matteo, Valentina e Marinella. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sto andando al parco con una mia amica e vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Ciao e ci non ascolta Radio Manila Game Over. Ciao.

0: sono Damiano, Eurometal di Carmagnola. Stavolta sono con mio nipote Luciano e stiamo andando al Mugello a fare una gara di moto. E vorremmo ascoltare Pedro Pezzi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Sport. A chi piace la Spini?
3: A tutti i bambini.
4: Anche ai ballerini.
5: E per Palotti Sopraffini
6: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono la Rose dal Cock Beach di Pisogno. Mi piacerebbe ascoltare questo pomeriggio Ti innamorerai di Marco Masini. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon weekend a tutti.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Elisabetta. Dedico a mia figlia e a mio marito la canzone Stupida Sfortuna di Fulminacci.

0: Ciao, sono Cristiana e chiedo Daisies di Justin Bieber.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubbianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubbianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Camila, siamo Gabriella,
1: Simona,
2: Mimmo
3: e Grazia.
0: E vorremmo ascoltare Io ci sarò di Max Pezzali. Chi non ascolta Radio Manila è game over!
4: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Sofì da Torino. Posso chiedervi se potete mettere una qualsiasi canzone di Taylor Swift? Ciao Radio Manila, sono Stefania. Vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: d'artificio.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali vie di collegamento regionali, dove la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Manila Box
14: con la signorina Manila 9001.

0: chiamo Lucia
1: e Marta.
0: Siamo andate a Villa Falletto a trovare nostra nonna e nostro zio Paolo e stiamo tornando a Carmagnola e vorremmo tanto sentire la canzone Un'estate al mare di non so chi è. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, potresti mettere Tu mi piaci alla mia piccolina Martina? Grazie. E chi mi ascolta Radio Manila, Game Over.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Ciao, sono Cinzia. Mi fai ascoltare poesie clandestine. Grazie mille.
1: Ciao Radio Valdilla, siamo Lorenzo e Chiara. Stiamo andando in Liguria e vorremmo ascoltare poesie clandestine.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione.

Ciao Radio Manila, sono Paolo da Vercelli. Vorrei fare un saluto a tutti i manilosi e vorrei ascoltare Siamo solo noi di Vasco Rossi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mamma V. Volevo ascoltare con mia figlia Mia Perdono di Tiziano e Lazza, grazie mille e salutare i nonni, nonno Oscar e nonna Giusy.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Grazie Stefi.
1: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Oh, bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Le Fiorentini.
7: A chi piace la Spini?
8: A tutti i bambini.
9: E allora i bagnini?
10: E per palati sopraffini
11: c'è il prosciutto cotto Raspini,
12: salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: sono Alessandro, sono andato a Torino. Vorrei ascoltare se possibile Overdose d'amore di Salmo e Zucchero. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manina, sono Livia. Vorrei sentire Take Down delle Antlitz. E chi non...

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettermi Belli da Matti di Stoccolma. Grazie mille Gio.
2: Ciao Radio Manila, sono Sergio da Torino, mi piacerebbe ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Ciao.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
4: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, sono Marta. Protesti mettere amore disperato di Nada, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, posso chiederti l'ultima canzone di Biagio Antonacci? Grazie Virginia.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Carlotta, sono la sposa, sono al mio addio nubilato con le mie super amiche. Allora, vorremmo ascoltare Per sempre sì di Sal da Vinci, e se non ascolti Radio Manila sei gay.

0: Sì.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti. Domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9.30, si svolge il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare la corsa attraversa le provinciali 2, 16 e 48 fra i due comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso di gara. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Via vita.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box Weekend.

0: something I want to talk about.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Narciso di Torino. Vorrei ascoltare Fotoromanza di Gianna Nannini.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, sono Matilde. Vorrei ascoltare Lemonade di Louis Tomlinson.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un Asino per Amico. Giovedì 14 maggio cena trippe. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, IO dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social comunque. Comune Proloco Monastero di Vasco. Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: Asta del mobile. Tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
8: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila, nuovo singolo.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Maina, buon pomeriggio. Siamo Domenico e Aurorina. Volevamo richiedere Polvere di Olli. Vi ringraziamo e chi non ascolta Radio Maina è un game over. Ciao manilosi.
2: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Camila, sono Ilaria, oggi è il mio compleanno e vorrei tanto tanto ascoltare El Taxi di Pitbull. E ovviamente se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Consideração mesmo.
1: É. Na tua rádio sempre, Rádio Manila.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta,
5: sono le 18.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
8: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, ci fai ascoltare per cortesia My Old Piano di Diana Ross? Grazie, saluto Daniela di Saluzzo, salvo e tutti i manilosi in ascolto. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao dal Portogallo.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Ethan, vorrei ascoltare la canzone che fa tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Grazie.
2: Grazie.
4: E chi non ascolta Radio Manila?
2: È game over.
4: Ciao.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila 9001, sempre con te.

0: Radio Manila. Siamo il Ponderano Calcio Women. Stiamo tornando vincenti da una trasferta a Novara e vorremmo ascoltare la dura legge del gol degli 883. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Maddalena, Francesca, Elena e Alessia. Ci puoi mettere Ossessione di Samurai J?
1: Ciao Radio Manila, sono Joelle, mamma e nonno Pierre. E vorremmo ascoltare Poesie Clandestine di LDA H7, o se non è possibile Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Belò!

0: sto tornando da casa di mia zia. Vorrei ascoltare Shakira e chi non ascolta Radio Manina è un super game over. Ciao Radio Manina.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che per lavori lungo la A32 Torino-Bardonecchia è chiuso l'ingresso di Susa in direzione Bardonecchia. Per questo breve appuntamento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila.

0: aprire.
1: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Tommaso da Torino. Vorrei ascoltare per favore Bottiglie Privé di Sfera e Basta. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Sofia e Alberto. Ci puoi mettere Guasto d'amore di Brescia.

0: Radio Manila, sono Marina di Pocapaglia e vorrei dedicare la mia bimba Mafalda, Male necessario di Fedez e Marco Masini. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Dove in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Nick. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re, cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico, ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici, parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
6: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box
9: con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia. Mi metteresti tra te e il mare di Laura Pausini. Grazie e buona serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo e sto guidando il trattore e vorrei ascoltare Mia di Lortez. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Ciao Radio Manila, sono Lisa da Somariva Bosco e sto tornando dalla Morra con i miei genitori e vorremmo ascoltare Edi Vasco Rossi. Chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 19. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila. Potete mettere a cena dai tuoi DM Ischilla. Un saluto da Rachele.

0: siamo Beatrice,
1: Mario,
0: Anna. Volevamo chiederti Human Nature di Michael Jackson.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
10: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
9: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16 assemblea dei soci, alle 19.30 cena sociale, alle 22.15 spettacolo con Ezio Greggio e dalle 23.30 la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
12: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: La tua radio sempre, Radio Manila.
16: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Roberto Autista GTT. Un saluto a tutti. Potresti farmi sentire qualcosa di Annalisa? Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Natalia. Auguro un buon sabato a tutti quelli che ascoltano Radio Manila e che mi conoscono, e vorrei ascoltare la canzone Ho fatto il sogno di Tanana e Rosbinin e Madame. O se non fosse possibile, vorrei ascoltare Malibu di San Giovanni. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
2: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

Manila, sono Thomas. Vorrei ascoltare Tu mi piaci. Siamo io, Emma Grace. Siamo Emma Grace, Thomas, Gabriele, Nazarena. Vorrei dedicare la canzone Tu mi piaci tanto alla mia mamma. Ciao Radio.

0: Ciao ragazzi Manila, sono Alessio e sto tornando dall'outlet Vicolungo di Novara e vorrei chiederti una qualsiasi canzone di Olly e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Tu che guardi per terra, io che guardo nel cielo, ti prometto che smetto. Tu sei tutta ad un pezzo, guardami sono a pezzo.

0: Manila Box Weekend.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, ci fermiamo qui. Il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
11: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Pride in the Name of Love degli U2. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina, giornata di prevenzione finita, sto tornando a casa e nella prevenzione ho conosciuto una manilosa che segue Radio Manila e la voglio salutare. A Marisa le voglio dedicare una canzone di Bresh che mi ha detto che le piace e mi raccomando, fate prevenzione. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, un super game over da Laura di Collegno. Baci.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Così

0: da questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Ciao, sono Serena. Potete mettere una qualsiasi canzone di Harry Styles.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
4: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
5: A che ora inizia Ezio Greggio?
6: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
8: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Gabriel, vorrei ascoltare Boulevard of Broken Dreams di Green Day, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Green Light di Lorde, grazie da Lau.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.
2: I do my makeup in somebody else's car.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
9: Sono le 20:01.
7: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, siamo Maria e Monica e vorremmo ascoltare Right Here Waiting di Richard Marx. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Rita e Beatrice di Carmagnola. Vorremmo ascoltare Voilà di Elettro Lamborghini, se è possibile. E buona serata a tutti e buon Radio Manila a tutti.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
4: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
5: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
6: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
7: Ma lui sa fare tutto da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
7: Ma non mi fai compiti!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila, si sente che ci sei!
11: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: chiamerò.
1: Ciao, siamo Federico e Samuele e stiamo andando via da mia zina. Vorremmo ascoltare Tuta Gold di Mahmood. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alisa e vorrei ascoltare Lush Life di Zara Larsson.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

Ciao, siamo Marco, Giada, Abdul e Marta da Cuneo. Vorremmo ascoltare D'estate non vale. E chi non ascolta Radio Manila è

0: Manila Box Weekend.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon sabato sera agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo che dalle 21 di domani, domenica 17, alle 21 di lunedì 18 maggio 2026, per uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipere, Trenord, i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per questo appuntamento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via Vita. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. Ma

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Marta. Potreste mettere Rolling Stones dei The Colors? Grazie mille.
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, siamo Il Pagante e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao Radio Manila, siamo Anna e
3: papà
2: e vorremmo ascoltare Una settimana bianca del Pagante, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Okay.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
11: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
12: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
14: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
15: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
17: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

ciao sono Serena, potete mettere una qualsiasi canzone di Rama. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Capri San di Capo Plaza per favore? Un saluto da Kiki e Bomber.

Buonasera signorina, sono Giulia da Torino. Finalmente questa infinita giornata di lavoro è finita. Nel rientro a casa, se fosse possibile, ti chiederei il tuo profumo di Arisa. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona domenica a tutti.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ma buona serata, manina di belli. Siamo Erika,
1: Giada,
2: Adam.
0: E vorremmo ascoltare
1: Ossessione di Samurai
2: Jack.
0: Come fa?
1: Come un'ossessione. Stanotte qui al centro delle fantasie. Quando sono di venerdì.
0: E chi non ascolta Radio Manila Game?
1: Over.
0: Mi raccomando, rimanete tutti lì
1: incollati.
0: Da dove chiamiamo? Da?
1: Cuneo.
0: Un abbraccio, ciao.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie di viabilità. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi regionali. Vi ricordiamo che domani dalle 9 alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Sabrina e stiamo andando a casa a vedere l'Eurovision. Ci piacerebbe ascoltare Kalimba de Luna di Tony Esposito. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Novara. Potresti mettere La testa gira di Fred De Palma? E chi non ascolta

0: Ciao Radio Manila, sono Ilaria da Torino. Noi siamo qui al sole, su una bella panchina, i bimbi giocano e ci godiamo questo inizio estate. Vorrei ascoltare la canzone di Jonathan, Mundo Felice. E ricordatevi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, te le suona quando vuoi.
2: Quando il mondo sia felice.
3: Lo sai com'è?

0: Ciao, sono Erama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Gloria da Pinerolo e volevo richiedere Bossa Nostra di Gaia.
2: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono a lavoro e avrei piacere di ascoltare Lo a te sorriso oppure La notte di San Lorenzo di Luque. Buon weekend a tutti.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca, un'isola che non c'è, una spiaggia deserta.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Greta e Mattia e siamo a casa sua per festeggiare il compleanno di mio zio, nel mentre vorremmo ascoltare Limbo di Daddy Yankee.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola. Sono in macchina con mio papà. Ti volevo chiedere se mi mettevi Capri Sun di Capo Plaza e salutare mia mamma e mio fratello a casa. Ciao.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Signorina Manila, sono Giusy. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Loco Loco di Gorgo e Ray. Grazie.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Daniela da Pinerolo e volevo richiedere, io sono qui di Claudio Baglioni, dato che è il suo compleanno, se non fosse possibile una qualunque sua altra canzone.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, metteresti Stupendo di Vasco Rossi? Grazie e un saluto a tutti da Giorgia.

0: Ciao, sono Rage. E se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

In testa più cazzi che non ho denubilato. Non ho una bella cera neanche ho mangiato. E se ti sembro disinteressato, perché abbiamo parlato quasi sempre di te. Almeno il tuo psicologo lui viene pagato. Se mi davi la metà mi sarei accontentato. Va bene, lo ammetto, non ho mai ascoltato, perché abbiamo parlato quasi sempre di te. Di te so già tutto, nel bene e nel male, come un libro già letto. Il film di Natale, una poltrona per due, siamo in due, siamo stretti. E non importa quanto tempo ci metti, ti aspetti da me, la verità non è cruda. Le foto al tramonto, al mare sul bagnasciuga, non ho il fisico giusto, nella tartaruga. Vuoi fare progetti, io progetto la fuga.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Austur di Sabrina Carpenter, grazie.

0: Buonasera signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, questa sera per favore mi metteresti mica Olly con Scarabocchi? Se non fosse possibile, l'ultima di Marco Masini, e poi ti ho vista cadere. Ed auguro a tutti una buona serata, un bacio, un abbraccio, chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte.

0: Dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 23.
3: La tua radio sempre. Radio Manila.
4: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Stefano di Brusasco. Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone dei Queen, Lady Gaga. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo sempre Tommaso e Alessandra e siamo di turno in gelateria. Potresti mettere senza rumore di Lazza. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria da Torino e stiamo rientrando a Caselle e vorremmo ascoltare
2: Ora che non ho più te di Cesare Cremonini.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
3: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
5: Ma vai da Totac!
6: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina, mi metteresti non avere paura di Tommaso Paradiso, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo i Gavanate da Torino, stiamo festeggiando la fine campionato, puoi metterci con il nastro rosa di Lucio Battisti.

Buonasera Radio Manila, sono Domenico, sono appena uscito da lavoro e mi sto avviando verso casa. Durante il tragitto, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Zaz con Jevux, altrimenti Rose Villain, qualsiasi canzone va benissimo. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è sempre game over.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare A Mano a Mano dedicandola a Zenima da parte di Marco. Grazie.

0: Ciao signorina 9001, mi metteresti Luis Capaldi con Survive? Sono Andrea, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Allegra, Arianna e Ramona da Torino, vorremmo ascoltare Wonderwall degli Oasis, grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.
6: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao, sono Gianni da Bombacaro.
1: E io sono Piera.
0: E puoi mettere Attenti al Lupo di Lucio Dalla? E chi non ascolta la domanda è game
1: over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: notte.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: È mezzanotte e un minuto.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa, mi piacerebbe ascoltare In the Dark di DJ Snake, grazie mille.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, mi potresti mettere acqua e sale di Mina e Celentano? Buona serata da Pica.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Pamela, vorrei ascoltare Katy Perry con Firework. Buonanotte a tutti.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Davide, vengo da Moncalieri, posso chiedervi bottiglie privé di Sfera e basta.

Ciao Radio Manila, volevamo chiederti una canzone di Justin Bieber, tipo Baby oppure Boyfriend o altre sue. Ciao Radio Manila, siamo Alice, Giulia e Lucia, ci puoi mettere Me so imbriacato, grazie. Ciao Radio Manila, sono Gianluca, posso chiedervi Polvere di Shiva, grazie. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Rafa, potreste mettere Ending of Beginning di Jokiri. Ciao Radio Manila, stiamo tornando a casa da Novara e vorremmo ascoltare Ad occhi chiusi di Marco Mengoni oppure una sua canzone, grazie.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo, vorrei dedicare Ragazza Magica di Jovanotti ad Anita. Un saluto.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Arianna da Torino. Potresti mettere tutto tranne questo di Irama o Cabana di Irama. Grazie.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

maniera, mi puoi mettere Young and Beautiful di Lana Del Rey?

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo, sono qua con la mia ragazza e vorremmo ascoltare Adani e Eva di Paolo Londra. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è 1:01.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao a tutti, ascoltatori di Radio Manila. Sto tornando a casa da lavoro. Un fantastico sabato sera lavorativo. E ti chiedo, se possibile, una canzone di Mannarino. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Martina da Torino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
1: Buonasera Radio Manila. Sono Deborah e vorrei dedicare alla mia ragazza Sonja Solo dei Moda. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, puoi farmi ascoltare una canzone di Pino Mango? Grazie.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina 9001, siamo qui da il Bricco nelle Vigne e volevamo sentire Rewind di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Vanilla, eh?
1: Game over.

0: Ciao Radio Manila, sto tornando da una serata impegnativa di lavoro e volevo ascoltare Rewind di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti i manilosi.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare gli U degli Alunni del Sole, grazie mille.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Melanie, sono in macchina con il re e la regina del fuoco. Ci fai ascoltare La testa gira di Fred De Palma? Aia!

Ciao Radio Manila, siamo Lara e Andrea e stiamo tornando a casa e vorremmo ascoltare Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys, grazie. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potreste mettermi una canzone di Willy Peyote, grazie.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao signorina, sono Stefano Monezza da Borgomanero. Volevo dedicare una canzone a Sergio, Daniela e Lella e Ballora Nostalgia di Oli. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
1: Ciao, sono Olli, ascolta Ballora Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Fede, potresti mettere una canzone di Olly, grazie mille. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei sentire Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over, dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio Manila.